0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 3 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: piace questa musica.
1: Vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Stai ascoltando? Radio Padova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: abissale.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.

ulteriori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Coppia inedita Emma e Fabri Fibra si sono messi insieme per questa canzone che ci sta accompagnando in questa calda, caldissima estate 2026. Sto parlando di Antidroga, il loro ultimo successo, che cantano anche dal vivo nelle varie tappe del loro tour estivi. A volte uno raggiunge l'altro e naturalmente la canzone diventa virale anche attraverso i social. Ci stiamo per avvicinare alle 7 con Madame, lo faremo, e la prossima canzone che si intitola Maria.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno amici. Le 7:02 e Max Duprey sempre con voi ad accompagnarvi fino alle 9, il nostro cammino del mattino. Con tanta musica da ascoltare insieme e i grandi successi di qualche tempo fa. Laura Pausini.

0: È stato anche criticarla dopo la sua esibizione ai mondiali nella cerimonia di chiusura. Insomma, vabbè, ci vuole coraggio, insomma, essere lì invece a rappresentarci in qualche modo ci ha fatto molto piacere, anche se ha cantato in spagnolo, lingua per la quale è particolarmente dotata, visto che ha portato a casa anche dei Grammy, Latin Grammy Awards, in più riprese, in più occasioni. Questa dimostrazione che il mondo latino la ama. Stiamo parlando naturalmente di Laura Pausini. Stiamo parlando invece del calcio italiano, quel calcio italiano che non era presente all'ultima importante manifestazione mondiale, ma che speriamo si affaccerà alla prossima. Ed ecco infatti che arriva il Mancini bis, ci sono le immagini riportate oggi in prima pagina sui giornali, è un'arma di distrazione di massa, voglio dire, dal caldo terribile alla benzina che è arrivata a livelli assurdi, ci si occupa di calcio. Vabbè, lui, Mancini, dice: farò una bella Italia e mi perdonerete. Dopo essere scappato agli Emirati Arabi Uniti con un'offerta che era proprio difficile da rifiutare, che però lo ha visto solo allenare la squadra per un periodo limitato invece che arrivare fino al 2027 come era scritto da contratto. E poi c'è la ricetta di Ranieri: ai bambini insegniamo a dribblare, non a vincere. Insomma, l'atteggiamento vincente manca ai ragazzi di oggi, secondo Ranieri. Mi preoccupa un po' questa doppia figura nello spogliatoio azzurro, Ranieri e Mancini. Si sa, quando si dice due galli nello stesso pollaio possono combinare grossi guai.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Un grande autore e una grande interprete. Stiamo parlando di Ivano Fossati e Fiorella Mannoia. Ivano Fossati, che ho visto proprio di recente in un'intervista, anzi in un programma proprio dedicato a Lucio Battisti, e lui raccontava di Lucio Battisti dicendo: incontrandolo e conoscendolo e parlandoci insieme capivi che era su un'altra dimensione, viveva in un'altra dimensione, una dimensione assolutamente musicale, un perfezionista, un professionista anche ai massimi livelli, dotato e praticamente partecipe in tutto quello che riguarda la musica. Tornando a noi invece, 7:15 minuti, vi ricordo la nostra linea WhatsApp è 328 319 8000, che è servita per esempio a proposito di Mancini, che torna sulla panchina della nazionale, alla nostra amica Stefania, che è originaria di Iesi e quindi della stessa città del Mancio. Diceva: beh, insomma, siamo tutti fiduciosi, speriamo faccia bene, anche se qualche iesino intervistato alla televisione si dichiarava un po' dubbioso, titubante, diceva l'ultima volta non ci aveva lasciato con un bel ricordo, speriamo che riesca a farcelo dimenticare molto in fretta.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Subsonica, Radio Padova, ritmo italiano con Di Domenica. Invece in questo giovedì mattina da passare insieme a Radio Padova e le ultime notizie per chi è al volante.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Giovedì 30 luglio, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Per quanto riguarda i lavori in programma, vi anticipiamo che domani, dalle 9 alle 14, lo svincolo di Sacile Ovest della A28 Porto Goraro-Conegliano sarà chiuso in uscita per chi proviene da Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:30 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Bolletta rifiuti, i sindaci non ci stanno e fanno quadrato, scongiurando aumenti record. Su proposta dei comuni di Borgoricco, Vigonza, Cadoneghe, Cittadella e San Giorgio in Bosco, è stato chiesto di approvare esclusivamente l'aumento minimo ritenuto indispensabile per garantire la sostenibilità del servizio. Venezia vuole rivedere i figli e si avvicina. Scatta l'allarme anti-stalking ed è stato arrestato. Lo straniero, 48enne a Mestre, accusato di aver violato l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese, è tornato anche a comunicare con loro, seppure non potesse farlo. I carabinieri lo hanno rintracciato e fermato. Ci spostiamo a Vicenza, telecamere, acquisti online e perquisizioni. La ricostruzione della procura sul caso Cappellari. Contestati incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato. Gli investigatori acquistò online il materiale usato nel finto attentato. Treviso, camion tampona una smart, 28enne grave al Caffoncello. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Casale Sossile in via Torre. Il giovane è stato soccorso dai vigili del fuoco e medico e infermieri del SUEM lo hanno assistito. Rovigo, trovato con un ciclomotore rubato davanti alla caserma, denunciato dai carabinieri di Canaro. Un trentenne è stato segnalato alla procura di Rovigo con l'accusa di ricettazione dopo essere stato sorpreso in possesso di un motorino rubato. Determinante la segnalazione di un testimone e il tempestivo intervento dei militari. A Belluno adesso, bimba cade dal seggiolone, la stradale lo scorta all'ospedale di Belluno. Lungo l'Alemagna un automobilista chiede aiuto alla polizia, a bordo c'era la nipote di 7 mesi, cosciente ma con un trauma cranico. Verona, l'infezione dengue in città, scatta il protocollo di emergenza sanitaria. L'ordinanza del sindaco Tommasi e gli interventi immediati in un'area di oltre 200 metri dal caso segnalato in città. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre a 1:00.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Tuca Tuca, Tuca Macarena, la voce era quella naturalmente della giovane, giovanissima che abbiamo ascoltato. Adesso invece sentiamo la voce di chi ci racconta le previsioni meteo per la giornata di oggi.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo sulle regioni di nord-est, così come in gran parte d'Italia, alta pressione di origine nordafricana sul nostro paese, insomma nei prossimi giorni temperature in ulteriore aumento. Di oggi pomeriggio arriveremo a toccare i 36-37 gradi sulla bassa pianura padana, temperatura all'ombra, al sole anche di più, ma verso il weekend previste punte di 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e la sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Bimbi per strada non solo i bimbi ma anche le loro famiglie che alloggiavano al Grand Hotel di Riccione. Stavo leggendo di questa vicenda che ha dell'incredibile, dovete lasciare immediatamente l'albergo, si sono presentati così gli uomini della Guardia di Finanza, gli ignari turisti che pernottavano facendo vacanza nelle camere del Grand Hotel di Riccione. La struttura infatti è stata posta sotto sequestro perché tecnicamente era stato dichiarato fallimento ma da anni continuava a ospitare clienti in nero. Insomma, la notizia poi circolava fino al punto che insomma la Guardia di Finanza ha detto dobbiamo andare a fare una visita e vedere le cose come stanno. Un'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati 6 persone, compreso l'ex amministratore, un 75enne tra l'altro originario del Trevigiano ma formalmente residente a Cuba, insomma un po' confuse le carte, considerato il signore dell'intera organizzazione. La società che ha in gestione il Grand Hotel di Riccione sarebbe fallita da anni e per tramite del suo amministratore avrebbe dovuto consegnare l'immobile al curatore fallimentare, cosa mai fatta, e a quanto pare le cose sono andate avanti per un certo periodo così. La struttura il prossimo 23 settembre verrà messa all'asta, pare per 23 milioni, se vi avanzano sapete che potete fare un bel affare. Per quanto riguarda i turisti invece poveri che alloggiavano al Grand Hotel di Riccione, l'amministrazione comunale se n'è fatta carico e ha provveduto a ricollocarli in altre strutture.
1: Ritmo italiano.

0: scusa, cosa ti serve ancora? Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live.

0: è salito sul podio del Festival di Sanremo e scusate se poco, giovane giovanissimo, Cocco di Mamma, prima dedica proprio per la mamma, proprio in occasione dell'ultima edizione del Festival, quella del 2026. Qui vicinissimi alle 9 del mattino arrivano anche i miei saluti, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di mattinata e vi aspetto domani mattina a partire dalle 6.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasem. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

0: Per la serie da grandi volevamo essere Beyoncé e Jay-Z.
1: Pazza musica, pazza musica.
0: Marco Mengoni, Elodie su Radio Padova. Pazza musica alle 9:07. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Spero tutto bene dalle vostre parti con la nostra musica. I messaggi 328 319 8000. Attenzione perché anche oggi abbiamo un bel po' di regali da fare.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 30 luglio 2026. Ariete, l'aspetto armonioso della Luna dovrebbe suggerirvi mosse più mirate circa il vostro impegno nell'ambiente lavorativo, quindi siate saggi e selettivi e voto 7+. Toro, il mese sta finendo con buone premesse sia per gli affari sia per l'amore e davvero non dovete farvi influenzare troppo dalle insidie della Luna dissonante, perché non possono in alcun modo destabilizzare. Voto 8-. Gemelli, l'aspetto dissonante di Venere ancora per qualche tempo sarà causa di incomprensioni affettive, anche se oggi, grazie alla luna positiva, avrete la possibilità di ricreare un po' di armonia. Il voto è 7+. Cancro, gli affari correnti sono sempre ben supportati dalla presenza di Mercurio nel segno, che nel contempo favorisce un dialogo appagante anche in amore. Approfittatene e voto 7+. Leone, la vostra giornata sarà piacevole se siete in ferie, ma con qualche piccola difficoltà pratica per la luna in opposizione se siete al lavoro. Il voto è 8-. Vergine, la presenza di Venere nel segno con il benestare di Mercurio positivo vi invita ad essere ordinati e organizzati proprio come piace a voi in ogni ambiente. Quindi tutto ok, il voto è 7+. Bilancia, l'ottimo aspetto della luna vi renderà un po' più lucidi nelle eventuali decisioni che sarete chiamati a prendere oggi. Basterà che siate accorti facendo attenzione ai cavilli. E voto 7+. Scorpione, sostenuti da Venere e Mercurio, non dovreste avere difficoltà nell'affrontare la giornata nonostante i capricci della luna in quadratura. Voto 8-. Sagittario, bene il lavoro, se siete in vacanza dovreste approfittare della luna amica per cercare soluzioni e dissapori che ultimamente vi stanno causando problemi nei rapporti familiari. Impegnatevi, ma con serietà, e voto 7. Capricorno, la vita affettiva è serena grazie a Venere positiva, mentre è la situazione professionale ad apparire ingarbugliata. Vigilate e voto 8-. Acquario, la luna anche oggi nel segno, con la complicità di alcune stelle in aspetto benevolo, garantisce il successo delle vostre idee che anche in futuro vi doneranno soddisfazioni e riconoscimenti. Il voto è 8. Pesci, il vostro sarà un altro giorno senza difficoltà al lavoro, ma con preoccupazioni riguardo il menage familiare. Fate un piccolo esame di coscienza riconoscendo le vostre mancanze. E voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Ritmo Italiano.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: casa. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Insieme a Pino D'Angio, indimenticabile, un classico per lui, ma che idea, alle 9:19. Buona giornata a tutti, bentrovati con la nostra musica. L'estate la riviviamo anche con Baby K e Giusy Ferreri insieme. Questa è Roma, Bangkok.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, si sono formate code in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Per traffico intenso si viaggia in colonna in direzione Trieste, sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre, sulla stessa tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e il bivio per la A28. Al di fuori della nostra rete segnaliamo sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, code per incidente in direzione Palmanova tra Gemona-Osoppo e Udine Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Ma solo al primo che ci manda un messaggio con scritto a storia al 328 319 8000, regaliamo una giornata alla Storia Beach. La tua estate al mare ti aspetta a Sottomarina, una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport e divertimento. E a proposito, domenica prossima 2 agosto a Storia Beach diventa la spiaggia della salute. È una giornata di festa e consapevolezza che sport è salute anche in spiaggia, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tantissime attività come lo sportello d'ascolto nutrizionale, ma anche lo sportello dermatologico e ancora attività sportive. Insomma, una giornata veramente importantissima all'insegna della salute alla Storia Beach di Sottomarina. Ma adesso al primo che ci manda un messaggio al 328 319 8000 con scritto a storia, regaliamo una giornata, tutto compreso, assolutamente da non perdere per vivere nel modo migliore l'estate 2026 alla Storia di Sottomarina. Ora Francesca Michielin, questa è Strega Comanda.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ciao, sono Anna Maria con Radio Padova. Ho vinto una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. Grazie, grazie e buona giornata.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Era l'estate del 1993, Raffil, battito animale a Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Adesso a Radio Padova Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Roma News.
1: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Il primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse l'Arabia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Auguri di pronta guarigione a Noemi, che ha avuto un infortunio pochi giorni fa durante un concerto. Con Cioffi su Radio Padova, Farfalle, 10 e 3 minuti. Abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica, ce n'è di più a Radio Padova, adesso tre in fila. La prima è di Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.
1: Tre canzoni in fila.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Padova.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo buona giornata dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code in direzione Milano tra Sirmione e Brescia-Est. In direzione Venezia si registrano poi rallentamenti con code per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera del Garda. Lungo la A4 Venezia-Trieste sono invece possibili rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. A chi fosse diretto verso l'Austria sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece lunghe code tra San Michele e Bolzano Sud causate da un veicolo in fiamme. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

Città degli Angeli è la nuova canzone di Achille Lauro su Radio Padova. Allora, se non avete voglia di andare al mare, vi consigliamo di andare in montagna, ma mica dalle nostre parti. Vi consigliamo di andare a fare un giro in Svizzera. Cosa c'è in Svizzera? Allora, ve lo spiego subito. Sulla cima del Gran Chamoser è stata costruita una gigantesca altalena alta 12 metri per guardare il panorama, volteggiando esattamente a 2110 metri di altitudine. Sull'altalena gigante si può salire massimo 3 persone, sono sedute con manubrio e cinghie di sicurezza in modo che non ci siano pericoli di essere sbalzati fuori, perché insomma ad un certo momento uno deve stare anche attento. C'è un sistema di cavi e pulegge che solleva i partecipanti fino a farli arrivare ad una inclinazione quasi verticale a 90 gradi rispetto alla piattaforma sottostante, e quando si arriva a testa in giù c'è uno sgancio improvviso e i passeggeri possono quasi volare, ovviamente saldamente agganciati, dicono gli organizzatori, per un volo spettacolare sul panorama alpino. Ho visto delle foto, ho visto dei video, è veramente impressionante, molto bello, bisogna avere anche il coraggio di farlo, insomma chi l'ha fatto afferma che è un'esperienza indimenticabile, però bisogna andare sulle Alpi Svizzere, va bene, lo teniamo presente, intanto ci godiamo le nostre meravigliose Dolomiti. Su Radio Padova, Takagi Ketra, adesso con Lorenzo Fragola e Arisa, e questo è l'esercito del selfie.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo in Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.
2: Tu cosa fai questa sera? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai. Radio Padova.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: Estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
5: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Grandiosa Dolce Nera, la adoro, una musicista fantastica, compositrice, cantante, insomma tante tante cose messe insieme che ci hanno portati ad ascoltare Epopea, la sua nuova canzone di questa estate 2026 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Ancora buongiorno, ben arrivate, ben arrivati, c'è il Ciao Cri che è questo contenitore di metà giornata da cui vi sto parlando io, Cristina Dori, e adesso vi volevo fare una domanda: ma vi siete guardati in giro ultimamente? Perché c'è un trend legato alle scarpe abbastanza, che posso dire, strano, vabbè. Allora, è il trend delle shoeless shoes, cioè le scarpe senza scarpe. Non ci sono più tacchi, ballerine, ma sono delle forme fluide che avvolgono il piede e trasparenze che lo lasciano del tutto scoperto. Quindi addio scarpe tradizionali, perché oggi la moda suggerire di camminare praticamente scalzi. È una tendenza che apporta i tagli sartoriali più in voga nell'abbigliamento, anche nel mondo delle calzature, e quindi ci sono materiali particolari, scolli profondi, un senso totale, insomma, di disinibizione, scusate il bisticcio della lingua, però adesso una delle stranezze che ho visto a una serata con degli amici, uno di questi si è presentato con delle scarpe che sono in materiale plastico, non lo so, con le dita proprio a forma di guanto, non so se siete presente, quindi dall'alluce in poi le dita infilate come se fosse un guanto all'interno di questa scarpa. Non so, è l'evoluzione della specie o l'involuzione della specie, non ne ho la più pallida idea. Comunque questa è la tendenza di questa estate 2026, le shoeless shoes, le scarpe senza scarpe. E adesso invece i pinguini ci aiutano.

0: È mezzogiorno e 59 minuti.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Dalle 4:10 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vesco è sospesa per danni alla linea. Ignoti hanno incendiato cavi elettrici in via Piave e all'ex scalo merci. Il cronista vicentino Adriano Cappellari è indagato per simulazione di reato dalla procura. Secondo l'accusa avrebbe organizzato lui stesso gli episodi intimidatori legati agli articoli su Caivano, ottenendo la scorta. I carabinieri hanno individuato il presunto autore del rogo del 24 maggio alla cooperativa agricola produttori Castellana di Castelfranco Veneto. Si tratta di un imprenditore padovano di 61 anni, danni per oltre 400.000 euro. Con i soldi estorti a casalinghe fragili si concedevano vacanze di lusso a Cortina, resort a 5 stelle ed auto di lusso. La Guardia di Finanza di Padova ha chiuso le indagini, chiesto il rinvio a giudizio per 6 persone. La polizia ha disposto servizi ad alto impatto nel quartiere Arcella di Padova con equipaggi e unità cinofile, valorizzando le segnalazioni dei cittadini, verificate 2.900 persone di cui 671 con precedenti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

bellissimo testo, voce meravigliosa di Giuliano De Negramaro, qui a Radio Padova, 13:05. Migliaia di romani, e parliamo dell'antica Roma, nascosero tesori e non tornarono mai a recuperarli. Adesso l'archeologia ha scoperto il motivo. Hanno fatto una ricerca che si è basata su oltre 18.200 tesori monetari dell'impero romano e conclude che non fu perché molti dei loro proprietari dimenticassero dove li avevano sepolti, o monete, oggetti, insomma, bensì la ragione è molto più, diciamo così, macabra. Ogni volta che un archeologo disotterra un tesoro romano si chiede se qualcuno ha investito tempo nel depositare lì la propria fortuna. Sicuramente lo avrebbe fatto, magari con la speranza di tornare a recuperarla dopo pochi giorni. E poi invece tuttavia non vi fece mai ritorno. C'è questo nuovo studio che suggerisce che migliaia di romani dall'antica Roma non tornarono a recuperare i loro tesori perché rimasero intrappolati o in mezzo a violenze, a collasso delle città, al disastro che li circondava. Nascondere denaro non era assolutamente una rarità nell'antichità. Al contrario, nel mondo romano una famiglia poteva nascondere i propri risparmi se temeva dei saccheggi. Per esempio, un commerciante poteva seppellire i profitti in caso di instabilità, un soldato poteva occultare la propria paga prima una battaglia. Esistevano anche depositi rituali o funerari, ma non tutti i complessi ritrovati appartengono a questa categoria, per cui insomma gli antichi romani nascondevano i loro tesori, che fossero monete, oggetti o che so io, poi non sono più tornati a recuperarli, perché ovviamente o la via di accesso al loro tesoro era definitivamente compromessa o chissà che cosa poteva essere successo. E mano a mano questi 18.200 tesori monetari dell'impero romano stanno piano piano trovando nuovamente la luce. Adesso invece la luce la vediamo ogni volta che passiamo a Cesare Cremonini, che è una delle nostre passioni qui a Radio Padova Ritmo Italiano, e questa canzone del 2005 si intitola Marmellata numero 25.

Mamma mia, Nino D'Angelo con questa chiusura, poi ovviamente Rovazzi è Risa, la costiera amalfitana, a costiera amalfitana non ta può portare a Milano. Detto questo, con questo chicco di saggezza siamo arrivati invece a un'altra canzone fresca e nuova per questa estate. Con voi è Radio Padova Ritmo Italiano, sono Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

Rocca Macarena, Baby K, e attenzione perché qui a Radio Padova Ritmo Italiano arriva una canzone che ha una decina d'anni, però a suo tempo veramente ebbe un grandissimo successo e sono certa che Radio Padova vi faccia un regalo gradito facendovi sentire Biagio Antonacci con Pino Daniele, One Day, tutto prende un senso.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Balla balla ballerino Lucio Dalla, un'altra delle chicche firmate Radio Padova e datata in questo caso 1980, canzone che ci ha portati a scoprire perché il cervello ha bisogno di pause, ma vere. Allora io vi passo queste informazioni, a parte che sono cose talmente, come dire, banali, il nostro cuore lo sa, il nostro cervello lo sa, ma chissà per quale motivo non applichiamo mai questo genere di suggerimenti. Comunque sappiamo che il telefono non riposa sicuramente la mente, consuma l'attenzione. Per rigenerarsi servono delle pause a basso carico cognitivo, tipo guardare lontano, camminare senza uno schermo e, diciamo, guardandosi intorno, evitando magari di inciampare. Consultare lo smartphone non interrompe la fatica mentale, ma cambia soltanto il compito eseguito. L'attenzione direzionata è una risorsa limitata della corteccia prefrontale che poi si esaurisce. I social media, dicono sempre gli esperti, questa non è farina del mio sacco, vorrei che fosse chiaro, richiedono attenzione selettiva e micro decisioni costanti, svuotando le riserve cognitive. I segnali di saturazione includono la lettura ripetitiva, la frizione decisionale anche su compiti minimi, cioè il fatto di andare a rivedere e leggere la stessa riga, vuol dire che il cervello ti dice: senti fratello, io mi fermo, tu fai quello che vuoi. E ancora, le vere soste sfruttano stimoli a basso carico cognitivo per attivare l'attenzione involontaria. La durata ideale dello stacco del nostro cervello oscilla tra i 5 e i 10 minuti ogni ora di attività, per cui se abbiamo la possibilità anche, che ne so, di mollare un attimo il computer, di mollare quello che stiamo facendo e concederci questi 5-10 minuti, che ne so, anche facendo nulla, guardando fuori all'aperto o fare due passi all'aperto, sappiate che sicuramente il nostro cervello ringrazia. E adesso ringraziamo Biagio Antonacci che ci dedica tutto.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Fiore sulla luna, Federico Rossi, attenzione perché siamo prontissimi con questo nuovo appuntamento con le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buon ascolto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Su Radio Padova
3: ci sono le bellissime,
2: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale, riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decollare caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore oggi, 3 città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley, l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
3: Radio Padova.
4: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Era Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio arriviamo alle tre canzoni in fila. La prima è di Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi.
1: Tre canzoni in fila.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Il traffico è bloccato per un incidente in direzione Venezia fra San Stino di Livenza e San Dona di Piave, mentre verso Trieste si viaggia in coda per traffico intenso nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo quindi sul tratto Brescia-Padova della 4. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia, sempre verso Venezia. Il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda, mentre sulla carreggiata in direzione Milano per traffico sostenuto segnaliamo rallentamenti con code fra Verona Sud ed Esenzano. Ricordiamo, prima di salutarvi, che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, è a vostra disposizione il sito Info Viaggiando, sul quale potete cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Epopea dolce nera su Radio Padova, ritmo italiano, con 36 gradi di temperatura, quella percepita 39. Beh, mi piace l'idea di farvi immaginare la neve, gli sci. Beh, soprattutto parlando di sport, anche perché Brignone Federica torna sugli sci, primi allenamenti per lei. Questa è una bella notizia verso il ritorno in Coppa del Mondo, si spera. Lei, due volte campionessa olimpica di Milano Cortina, è tornata sulla neve, due giorni sul ghiacciaio di Cervinia. Guardavo le immagini, danno già una rinfrescata. Prima sciata per lei, per capire le reazioni del suo corpicino, che non si è mai proprio ristabilito completamente dopo l'infortunio di più di un anno fa, era aprile 2025. E staremo un po' a vedere. Federica Brignone, per lei un biglietto aereo per l'Argentina, dove si allenerà con le compagne, è già pronto. Ma a proposito di sport, c'è anche la pagina dedicata al tennis. Intanto Bene Musetti a Washington, nel maschile affronterà domani alle 4 del pomeriggio lo spagnolo Hodar. Bene anche Elisabetta Cocciaretto al femminile, sempre a Washington, che domani giocherà il suo quarto di finale contro Naomi Osaka. Staremo un po' a vedere come andranno entrambi, in preparazione naturalmente dell'ultimo slam della stagione a fine agosto. Parlo naturalmente degli US Open. Intanto Madame con Marrakesh, questa è Volevo Capire.

0: piace questa musica.
1: Vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Radio Padova Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
6: Giornata molto calda oggi per la presenza dell'anticiclone con questa bolla di aria calda dal deserto del Sahara, l'abbiamo sentito proprio a pelle. Domani un ulteriore lievamento, sarà una giornata caldissima da bollino rosso per le temperature, con questo range termico sulla pianura veneta e friulana tra i 34 e i 39 gradi. Domani sole ovunque, anche se verso sera scoppieranno di temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Abbiamo preso tre bellissime, una via l'altra, le abbiamo messe insieme. Piero Pelù, Toro Loco, l'ultima di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre mancano 8 minuti alle 17, per noi è tempo di saluti. Tra poco sarete con Franco Ghirardello e il suo Sì Viaggiare vi accompagna fino a sera di questo giovedì. Da Maurizio Modica a voi l'augurio di trascorrere una bella serata. Ci sentiamo domani a partire dalle 14.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Nova News.
1: Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.

Alfa e Giova, l'avete sentito dalle loro voci, Giovanotti, Alfa, buon vento. 19:03, buona serata, sono Franco Ghirardello fino alle 8 insieme a voi in questa nostra calda, caldiente estate 2026. C'è anche tempo per andarcene nel West con J-Ax, Ippi Yayo, però anche no. 1, 2, go!

Dove sei di Coco, siete su Radio Padova, vi ricordo tra pochissimo anche l'appuntamento con Viaggiando, quindi uno sguardo sulla viabilità nelle principali arterie del Veneto, le nostre autostrade. Adesso c'è Giusy Ferreri.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda verso Venezia fra Brescia Est e Desenzano e fra Sirmione e Peschiera del Garda. Si viaggia inoltre rallentati con code per il traffico intenso fra Somma Campagna e Verona Sud. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV. Il traffico intenso provoca code verso Milano tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 e verso Venezia fra Padova Est e il bivio con la 57, tangenziale di Mestre. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso. Verso Trieste si registrano code fra Terraglio e il bivio con la 27 e rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana, mentre verso Padova si viaggia in coda fra Terraglio e Marghera. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Ricordiamo che per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Santa.
1: LD AH7 con Santa, siete su Radio Padova. Pochi minuti, poi collegamento con Trebi Meteo. Ci sarà Paolo Corazzon e scopriremo come saranno le temperature. Mi sa che è un po' duro, ma insomma avremo bisogno sicuramente di qualche dritta dagli esperti, insomma loro che seguono tutte quante le previsioni giorno dopo giorno, ora dopo ora, e quindi collegamento fra qualche istante. Rimanete con noi, prima c'è Coez, ci vuole una laurea e voi siete su Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo. Eccoci.
2: Mamma che caldo, Franco, non ne posso più, guarda, è tremendo, io soffro tantissimo. Niente, non cambia nulla, okay. Anzi, la situazione probabilmente peggiorerà ancora da quel punto di vista. Oggi in pianura padana, sul basso Veneto, ma anche in Lombardia abbiamo già toccato i 37-38 sì. gradi, e sulle temperature meteorologiche c'è l'ombra, figurati al sole, te che i valori si toccano, e i prossimi giorni certo non caleranno, anzi rischiano magari di aumentare anche un pochettino nel weekend. Anche le temperature serali e notturne, quindi notti tropicali si definiscono così, con anche l'umidità che si farà sentire. Niente, beato chi è al mare, anche se pure il mare è piuttosto caldo, però vabbè, lì si sta un po' meglio, o chi va in montagna, però sì. guarda, zero termico a 4400 metri, quindi anche in montagna fa caldo, incredibile. Teniamo duro, Franco,
1: Hai ragione, e domani vorremmo sapere sempre tutto, quindi ci aggiorneremo alle 19:30. Grazie a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Ciao Paolo, grazie.
2: Ciao.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi

Anche per lui un'estate di concerti, quando invece abbiamo ascoltato una canzone straordinaria, siamo nell'83 Polvere, Enrico Ruggeri, sono le 19:38 minuti, questa volta si torna nel 2026, ballo di gruppo, spiaggia, Elettra Lamborghini e la sua banda.

0: Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Iramma con Tutto Tranne Questo, siete su Radio Padova, vi auguro una buona serata e naturalmente domani ci ritroviamo qui sempre a partire dalle ore 17. Ciao a tutti, c'è anche Tet di Ava.
1: Al filosofo.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di un cantiere notturno sulla A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina, venerdì 31 luglio, sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 in entrambe le direzioni e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternative Spinea e Padova Est. A28 Porto Gruaro Conegliano, vi anticipo che domani dalle 9 alle 14, domani venerdì 31 luglio, verrà chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Sacile Ovest in direzione Porto Gruaro con provenienza Conegliano per lavori. Saranno presenti itinerari alternativi in loco. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova, sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te, non vedo che un deserto. Paul Eluard.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova.

sbagliano, tienilo a mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica.